tutto ciò che c'è, c'è già. Tutto ciò che c'è già. Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa?

vincere un premio. Michael Jackson dice: capa, sei un genio. Vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando Vasco è sobrio. Io vorrei che Beastie Boys fossero gay, che le teenagers amassero Casa Day. Casa Day, Casa Day.

io faccio la zoccola e busco parecchio, o giovane o vecchio, importante non è. Fatico sul giangolo, ma bella occasione, pure una pensione, benone mi sta. Io faccio la zoccola e nuda diretta, non me ne costretta, lo faccio e mi va. Mi piace lo mascolo, mi piace sta vita, e a corsa finita potrò raccontare

di come ci manchi la moralità. Io faccio la zoccola e vendo me stessa, però non so fessa, il prezzo so farlo. C'è chi vive in fabbrica e sgobba per ore, va dal superiore ma continua a sgobbarlo.

me lo busco da me. Non sono mantenuta, e lo dico con vanto, che letteralmente me lo faccio tanto. Io faccio la zoccola, servizi sociali, le vostre morali non fanno per me. Su seria e pulita, su professionale, su dolce e sensuale, e vi faccio scordare